Susanne, lei come dici? Io carto nel burek, attacchi porcellano. Se potrei impazzi bulgama, tappetti parmesan. Zdarzy to mi nic szczęście.